ite ma ite ma chikala ite ma shi no biya yakinan che khalak der ziyat khoshale shi aw yakinan che zan khalak de ziyat kala walare no gran minawal yakinan che baltagram obyad aman mazigar